0: Ponte a jugar. Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Ciao a tutti, questa è Alison Rain e state ascoltando Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.